forse più bello per la piccola fetta che c'è più la nostra chiesa che conosciamo e che interna che si vive a uomo che vive a San Luca che fa male alla sbuera.